sini umi salah kota tiki pira Kukara ulari kate ami kani unna Tuna ke sante ulari parali Meri tistana di toguna